ci siamo raccontati delle storie dei ragazzi delle classi superiori e della piazza Verdi dove sognavamo ci fossero puttane.

tante storie di condannati a morte in America. Tre volte sulla sedia elettrica e poi potevano andarsene.